Sono le 3.

sta delirant, e sei po' padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa statella, che pure non mi ricorda fa quella. Ma si entra!

pensavo sarebbe stato più facile. Sui migranti la Premier difende il nuovo patto europeo, mentre anche l'Olanda annuncia trasferimenti verso l'Italia, la Turchia emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu sul caso Flottiglia. Trump sull'Iran vuole un accordo ma non è pronto a quello giusto. Mal tempo al nord, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza. TikTok patteggia negli Stati Uniti $400 milioni per le accuse sulla privacy dei minori. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Beh.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sentirlo, vedremo. Giorgia Meloni non esclude nuovi contatti con Donald Trump, ma alla New York Times ammette le difficoltà nel rapporto con il presidente americano. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze sull'immigrazione e sulla cultura woke, spiega la premier. In Italia intanto Meloni difende la politica migratoria del governo, replica la segretaria del PD Elly Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto europeo sui migranti tutela. Il ministro dell'interno Piantedosi definisce sterili le polemiche sui dublinanti e sottolinea che su 50 richieste soltanto 3 trasferimenti riguarderebbero l'Italia. Anche l'Olanda annuncia però la ripresa dei trasferimenti, sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Dal presidente Mattarella, nel messaggio al meeting di Rimini, arriva infine l'invito a rifiutare l'odio verso lo straniero.
2: Scontro durissimo tra Turchia e Israele. Ankara emette un mandato del resto internazionale nei confronti del premier Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari, le cui imbarcazioni furono intercettate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile, afferma il ministro della giustizia turco Akin Gurlek. Immediata la replica del premier israeliano: Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. Gli attivisti della flottiglia parlano invece di una decisione che rompe un'impunità che dura da troppo tempo.
1: E resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Secondo Donald Trump, l'Iran vorrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, ma non è ancora pronto a concludere quello giusto. Il presidente americano rivendica il controllo statunitense sulla regione e insiste sulle difficoltà economiche e militari di Teheran. Vedremo quello che succede, dice Trump, tornando poi sul blocco navale sullo stretto di Hormuz. Secondo il presidente, gli Stati Uniti avrebbero ormai il controllo dell'intera regione interessata dal passaggio strategico per il traffico energetico mondiale.
2: Dopo il caldo torrido, il nord Italia è investito da una violenta ondata di maltempo. Nubifragi, tornado e tempeste di fulmine hanno colpito Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. La situazione è più difficile in Lombardia, dove sono state evacuate oltre 350 persone. La regione ha chiesto lo stato di emergenza. Alcuni comuni della Bergamasca sono rimasti isolati. Blackout anche a Genova, danni a strade, ponti e limitazioni alla circolazione ferroviaria. L'aeroporto di Forlì è rimasto chiuso per circa un'ora. A Firenze, una turista di 75 anni è stata ferita dalla caduta di una tegola.
1: Ultima pagina: TikTok e ByteDance pagheranno 400 milioni di dollari per chiudere negli Stati Uniti la causa sulle presunte violazioni delle norme che tutelano la privacy dei minori online. L'accordo è stato raggiunto con il Dipartimento di Giustizia americano, che considera il patteggiamento un'importante vittoria per la tutela dei bambini e delle famiglie. La causa era stata avviata nel 2024 durante l'amministrazione Biden ed era proseguita sotto la presidenza Trump, nonostante le decisioni del presidente americano che hanno più volte evitato il blocco della popolare piattaforma.
2: Lo sport, una rinuncia dolorosa ma necessaria. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, il numero uno nel tennis mondiale, non ancora recuperato dal problema al ginocchio che lo aveva già costretto al ritiro dal torneo di Cincinnati. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo per recuperare, ha spiegato il campione altoatesino. Sinner nelle ultime settimane si è sottoposto a controlli e terapie, ma ha scelto di non rischiare. L'obiettivo adesso è recuperare completamente in vista della tournée asiatica e dei tornei di Pechino e Shanghai.
1: Tutto esaurito allo stadio Iacovone di Taranto per la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Grande ovazione per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dagli applausi dell'intero stadio. In tribuna anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Ad aprire la cerimonia, l'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alzabandiera e l'inno di Mameli. Applausi anche per la delegazione italiana guidata dai portabandiera Irma Testa e Filippo Torto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:05.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 22 agosto e si festeggia Santa Maria Regina. Il proverbio del giorno è: chi vuole aver del mosto zappi le viti d'agosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, per tutto il giorno il sole promette felicità. Una parte di voi esige chiarezza, mentre l'altra si dibatte tra misteri, chiaroscuri evocati dalla luna. Conflitti e tensioni a tutto campo, ma dalla contrapposizione che nascono idee e soluzioni nuove.
2: Toro, il sabato vi trova un po' affannati. Urge escogitare uno stratagemma che vi permetta di distrarvi e fare quattro passi fuori dai problemi. Luna e stelle oggi interferiscono sul vostro umore, causando contrasti con il partner ed in famiglia.
1: Gemelli, avete in mente tantissime questioni da sistemare e altrettante faccende da portare a termine, ma non sapete bene da che parte cominciare. Fotografia, bricolage, distratti e confusionari, mettete in campo mille attività senza concludere nulla.
2: Cancro, bel mix di ragione e intuito con il favore di Luna, Mercurio e Saturno che aumentano in modo esponenziale le vostre facoltà intuitive. Siete sensibili e perspicaci, quindi in grado di agire autonomamente sganciati dai condizionamamenti familiari.
1: Leone, giornata un po' in salita, l'invito delle stelle di provare a risolvere la situazione con calma, evitando di saltare a conclusioni affrettate. Anche con il partner rischiate di urtarvi su argomenti rispetto ai quali voi sapete benissimo di avere torto.
2: Vergine, grazie all'energia di Luna e Mercurio trascorrerete la giornata col giusto ritmo, niente corse. Se però vi organizzate facendo tesoro della vostra razionalità. Immuni dalla frenesia che contagia tutti i vacanzieri, vi sentite padroni della situazione.
1: Bilancia, potrete soddisfare il bisogno di relazionarvi con gli altri frequentando gente nuova e stimolante, capace di farvi dimenticare le noie quotidiane. Dopo qualche difficoltà, ora gli affari e le questioni inerenti al lavoro viaggeranno più spediti.
2: Scorpione, contrariati da Sole e Venere, non siete in vena di socialità, piuttosto vi concentrate sul lavoro, antidoto efficacissimo contro le probabili tensioni. Gli amici diventano il punto di riferimento, il centro a cui aggrapparvi per recuperare sicurezza.
1: Sagittario, Sole e Venere giocano a vostro favore, ma la Luna oggi li contrasta. Tuttavia procedete tranquilli, incurante di eventuali complicazioni. Vi lasciate trascinare dagli eventi senza pensarci troppo. Tra armonia e avventura vince la seconda opzione.
2: Capricorno, il weekend comincia in bellezza con la Luna in sestile armonica a Mercurio. In arrivo

0: presenza e alle piacevoli coccole che il partner vi riserva.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Meno il difficile rapporto con Trump, pensavo sarebbe stato più facile. Sui migranti la Premier difende il nuovo patto europeo, mentre anche l'Olanda annuncia trasferimenti verso l'Italia. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu sul caso Flottiglia. Trump sull'Iran vuole un accordo ma non è pronto a quello giusto. Maltempo al nord, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza. TikTok patteggia negli Stati Uniti 400 milioni di dollari per le accuse sulla privacy dei minori. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sentirlo, vedremo. Giorgia Meloni non esclude nuovi contatti con Donald Trump, ma alla New York Times ammette le difficoltà nel rapporto con il presidente americano. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze sull'immigrazione e sulla cultura woke, spiega la premier. In Italia intanto Meloni difende la politica migratoria del governo, replica la segretaria del PD Elly Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto europeo sui migranti ci tutela. Il ministro dell'interno Piantedosi definisce sterili le polemiche sui dublinanti e sottolinea che su 50 richieste soltanto 3 trasferimenti riguarderebbero l'Italia. Anche l'Olanda annuncia però la ripresa dei trasferimenti, sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Dal presidente Mattarella nel messaggio al meeting di Rimini arriva infine l'invito a rifiutare l'odio verso lo straniero.
2: Scontro durissimo tra Turchia e Israele, Ankara emette un mandato del resto internazionale nei confronti del premier Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari le cui imbarcazioni furono intercettate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile, afferma il ministro della giustizia turco Akin Gurlek. Immediata la replica del premier israeliano: Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi da rifugio ai terroristi di Hamas. Gli attivisti della flottiglia parlano invece di una decisione che rompe un'impunità che dura da troppo tempo.
1: E resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Secondo Donald Trump, l'Iran vorrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, ma non è ancora pronto a concludere quello giusto. Il presidente americano rivendica il controllo statunitense sulla regione e insiste sulle difficoltà economiche e militari di Teheran. Vedremo quello che succede, dice Trump, tornando poi sul blocco navale sullo stretto di Hormuz. Secondo il presidente, gli Stati Uniti avrebbero ormai il controllo dell'intera regione interessata dal passaggio strategico per il traffico energetico mondiale.
2: Dopo il caldo torrido, il nord Italia è investito da una violenta ondata di maltempo. Nubifragi, tornado e tempeste di fulmine hanno colpito Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. La situazione più difficile in Lombardia, dove sono state evacuate oltre 350 persone. La regione ha chiesto lo stato di emergenza. Alcuni comuni della Bergamasca sono rimasti isolati. Blackout anche a Genova, danni a strade, ponti e limitazioni alla circolazione ferroviaria. L'aeroporto di Forlì è rimasto chiuso per circa un'ora. A Firenze, una turista di 75 anni è stata ferita dalla caduta di una tegola.
1: Ultima pagina: TikTok e ByteDance pagheranno 400 milioni di dollari per chiudere negli Stati Uniti la causa sulle presunte violazioni delle norme che tutelano la privacy dei minori online. L'accordo è stato raggiunto con il Dipartimento di Giustizia americano, che considera il patteggiamento un'importante vittoria per la tutela dei bambini e delle famiglie. La causa era stata avviata nel 2024 durante l'amministrazione Biden ed era proseguita sotto la presidenza Trump, nonostante le decisioni del presidente americano che hanno più volte evitato il blocco della popolare piattaforma.
2: Lo sport: una rinuncia dolorosa ma necessaria. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, il numero uno nel tennis mondiale, non ancora recuperato dal problema al ginocchio che lo aveva già costretto al ritiro dal torneo di Cincinnati. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo per recuperare, ha spiegato il campione altoatesino. Sinner nelle ultime settimane si è sottoposto a controlli e terapie, ma ha scelto di non rischiare. L'obiettivo adesso è recuperare completamente in vista della tournée asiatica e dei tornei di Pechino e Shanghai.
1: Tutto esaurito allo stadio Iacovone di Taranto per la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Grande ovazione per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dagli applausi dell'intero stadio. In tribuna anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Ad aprire la cerimonia, l'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alzabandiera e l'inno di Mameli. Applausi anche per la delegazione italiana guidata dai portabandiera Irma Testa e Filippo Torto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Babbo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 10 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 22 agosto e si festeggia Santa Maria Regina. Il proverbio del giorno è: chi vuole aver del mosto zappi le viti d'agosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, per tutto il giorno il sole promette felicità. Una parte di voi esige chiarezza, mentre l'altra si dibatte tra misteri, chiaroscuri evocati dalla luna. Conflitti e tensioni a tutto campo, ma dalla contrapposizione che nascono idee e soluzioni nuove.
2: Toro, il sabato vi trova un po' affannati. Urge escogitare uno stratagemma che vi permetta di distrarvi e fare quattro passi fuori dai problemi. Luna e stelle oggi interferiscono sul vostro umore, causando contrasti con il partner ed in famiglia.
1: Gemelli, avete in mente tantissime questioni da sistemare e altrettante faccende da portare a termine, ma non sapete bene da che parte cominciare. Fotografia, bricolage, distratti e confusionari, mettete in campo mille attività senza concludere nulla.
2: Cancro, bel mix di ragione e intuito con il favore di Luna, Mercurio e Saturno che aumentano in modo esponenziale le vostre facoltà intuitive. Siete sensibili e perspicaci, quindi in grado di agire autonomamente sganciati dai condizionamenti familiari.
1: Leone, giornata un po' in salita, l'invito delle stelle di provare a risolvere la situazione con calma, evitando di saltare a conclusioni affrettate. Anche con il partner rischiate di urtarvi su argomenti rispetto ai quali voi sapete benissimo di avere torto.
2: Vergine, grazie all'energia di Luna e Mercurio trascorrerete la giornata col giusto ritmo. Niente corse però, vi organizzate facendo tesoro della vostra razionalità. Immuni dalla frenesia che contagia tutti i vacanzieri, vi sentite padroni della situazione.
1: Bilancia, potrete soddisfare il bisogno di relazionarvi con gli altri frequentando gente nuova e stimolante, capace di farvi dimenticare le noie quotidiane. Dopo qualche difficoltà, ora gli affari e le questioni inerenti al lavoro e viaggeranno più spediti.
2: Scorpione, contrariati da Sole e Venere, non siete in vena di socialità, piuttosto vi concentrate sul lavoro, antidoto efficacissimo contro le probabili tensioni. Gli amici diventano il punto di riferimento, il centro a cui aggrapparvi per recuperare sicurezza.
1: Sagittario, Sole e Venere giocano a vostro favore, ma la Luna oggi li contrasta. Tuttavia procedete tranquilli, incuranti di eventuali complicazioni. Vi lasciate trascinare dagli eventi senza pensarci troppo. Tra armonia e avventura vince la seconda opzione.
2: Capricorno, il weekend comincia in bellezza con la Luna in sestile armonica a Mercurio. In arrivo un'occasione importante per imprimere una svolta. La giornata sarà lietata anche da buone notizie e dalla visita inaspettata di un vecchio amico.
1: Acquario, una coalizione di astri dissonanti interferisce sull'umore. Frequentare nuovi ambienti non basterà a placare i probabili turbamenti emotivi. Nei rapporti con i familiari cercate di sdrammatizzare certi atteggiamenti di ostilità e anche di ripicca.
2: Pesci, rassicurati dalla congiunzione Luna-Saturno, siete in una botte di ferro e il pensiero dei numerosi impegni che vi aspettano oggi non vi turba. Umore alto grazie a qualche nuova esperienza e alle piacevoli coccole che il partner vi riserva.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Meloni e il difficile rapporto con Trump, pensavo sarebbe stato più facile. Sui migranti la Premier difende il nuovo patto europeo, mentre anche l'Olanda annuncia trasferimenti verso l'Italia, la Turchia emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu sul caso Flottiglia. Trump sull'Iran vuole un accordo ma non è pronto a quello giusto. Maltempo al nord, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza. TikTok patteggia negli Stati Uniti 400 milioni di dollari per le accuse sulla privacy dei minori. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. La

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sentirlo, vedremo. Giorgia Meloni non esclude nuovi contatti con Donald Trump, ma alla New York Times ammette le difficoltà nel rapporto con il presidente americano. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze sull'immigrazione e sulla cultura woke, spiega la premier. In Italia intanto Meloni difende la politica migratoria del governo, replica la segretaria del PD Elly Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto europeo sui migranti ci tutela. Il ministro dell'interno Piantedosi definisce sterili le polemiche sui dublinanti e sottolinea che su 50 richieste soltanto 3 trasferimenti riguarderebbero l'Italia. Anche l'Olanda annuncia però la ripresa dei trasferimenti, sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Dal presidente Mattarella, nel messaggio al meeting di Rimini, arriva infine l'invito a rifiutare l'odio verso lo straniero.
2: Scontro durissimo tra Turchia e Israele. Ankara emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari, le cui imbarcazioni furono intercettate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile, afferma il ministro della giustizia turco Akin Gurlek. Immediata la replica del premier israeliano: Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. Gli attivisti della flottiglia parlano invece di una decisione che rompe un'impunità che dura da troppo tempo.
1: E resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Secondo Donald Trump, l'Iran vorrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, ma non è ancora pronto a concludere quello giusto. Il presidente americano rivendica il controllo statunitense sulla regione e insiste sulle difficoltà economiche e militari di Teheran. Vedremo quello che succede, dice Trump, tornando poi sul blocco navale sullo stretto di Hormuz. Secondo il presidente, gli Stati Uniti avrebbero ormai il controllo dell'intera regione interessata dal passaggio strategico per il traffico energetico mondiale.
2: Dopo il caldo torrido, il nord Italia è investito da una violenta ondata di maltempo. Nubifragi, tornado e tempeste di fulmine hanno colpito Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. La situazione è più difficile in Lombardia, dove sono state evacuate oltre 350 persone. La regione ha chiesto lo stato di emergenza. Alcuni comuni della Bergamasca sono rimasti isolati. Blackout anche a Genova, danni a strade, ponti e limitazioni alla circolazione ferroviaria. L'aeroporto di Forlì è rimasto chiuso per circa un'ora. A Firenze, una turista di 75 anni è stata ferita dalla caduta di una tegola.
1: Ultima pagina: TikTok e ByteDance pagheranno 400 milioni di dollari per chiudere negli Stati Uniti la causa sulle presunte violazioni delle norme che tutelano la privacy dei minori online. L'accordo è stato raggiunto con il Dipartimento di Giustizia americano, che considera il patteggiamento un'importante vittoria per la tutela dei bambini e delle famiglie. La causa era stata avviata nel 2024 durante l'amministrazione Biden ed era proseguita sotto la presidenza Trump, nonostante le decisioni del presidente americano che hanno più volte evitato il blocco della popolare piattaforma.
2: Lo sport, una rinuncia dolorosa ma necessaria. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, il numero uno nel tennis mondiale, non ancora recuperato dal problema al ginocchio che lo aveva già costretto al ritiro dal torneo di Cincinnati. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo per recuperare, ha spiegato il campione altoatesino. Sinner nelle ultime settimane si è sottoposto a controlli e terapie, ma ha scelto di non rischiare. L'obiettivo adesso è recuperare completamente in vista della tournée asiatica e dei tornei di Pechino e Shanghai.
1: Tutto esaurito allo stadio Iacovone di Taranto per la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Grande ovazione per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dagli applausi dell'intero stadio. In tribuna anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Ad aprire la cerimonia, l'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alzabandiera e l'inno di Mameli. Applausi anche per la delegazione italiana guidata dai portabandiera Irma Testa e Filippo Torto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio. Ed eccoci, arriviamo anche oggi amici puntuali con Radio Web per questo sabato, una buona estate, siete con Maurizio Rossi. È il momento dedicato allo speciale del nostro magazine dove insieme andiamo a ritrovare tutti i fatti più importanti della settimana che abbiamo trascorso insieme. Ci sono state davvero delle novità incredibili, vogliamo un po' riproporre i punti più salienti della nostra trasmissione, come sempre ascoltando anche della buona musica, rimanete con noi.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ed entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché qui si fa oramai un gran parlare della nostra identità digitale, se meglio magari lo SPID ancora o la carta di identità elettronica. Io li ho tutti e due, comunque sto accantonando un po' il discorso SPID, anche perché con la carta di identità elettronica si fa un po' tutto. Insomma, si dà seguito a quella che è un'intenzione che gli esponenti del governo ormai ribadiscono da tempo. In futuro dovremo assistere ad un avvicendamento tra proprio SPID e carta di identità elettronica come strumento principale per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Beh, oggi come stanno le cose? A quale metodo quindi si affidano, diciamo, gli italiani di più? A quanto pare, devo dire, stando ai numeri, ci sono ancora quelli affezionati alla carta d'identità elettronica, altri che come noi magari ancora per certe cose utilizzano lo SPID. Diciamo, siamo un po' sul pari, ecco, anche se la tendenza, come si dice oramai, è quella proprio di affidarsi solo ed esclusivamente, quello che sarà poi anche in un futuro prossimo, alla carta d'identità elettronica. Ben vengano questi servizi.

La notizia subito eclatante, amici di questi giorni, ve ne voglio già parlare, perché se state utilizzando Publisher della Microsoft, chiuderà. Per anni ha fatto parte un po' della famiglia Microsoft Office, fornendo strumenti semplici per creare delle brochure, volantini, newsletter e altri materiali grafici. Ora però la Microsoft ha deciso di voltare pagina. Con una mail agli abbonati di Microsoft 365 ha annunciato che il software, quindi dal 1 di ottobre di quest'anno, sarà dismesso. Perché? Publisher viene utilizzato sempre meno e Microsoft preferisce concentrare le proprie risorse su strumenti considerati più strategici come Copilot. Guarda un po'. Microsoft ha spiegato che Publisher rientra tra gli strumenti che sono meno utilizzati e giustifica così la sua scomparsa, con la volontà di investire di più, diciamo, per soddisfare le esigenze, quelle dei clienti, in particolare di Microsoft 365 Copilot. Gli abbonati quindi che pagano un accesso mensile o annuale alla suite di produttività perderanno ogni accesso a Publisher, questo a partire dal 1 ottobre 2026. Il software non si aprirà più indipendentemente dal file. Chi possiede quindi una licenza perpetua acquistata una sola volta tramite Office 2021 potrà invece continuare a utilizzare Publisher ancora per poco, fino al termine del supporto della versione, diciamo così, del 13 ottobre. Ecco, dopo quella data il software resterà installato comunque sì sul computer, ma non riceverà più alcun aggiornamento di sicurezza. Quindi, per evitare, ecco, di perdere l'accesso ai propri documenti, la Microsoft raccomanda di convertire ogni file Publisher in PDF, un documento Word, prima della scadenza, operazione che va effettuata file per file senza alcuno strumento di conversione in blocco. Quindi bisogna, diciamo così, aprire il documento, passare dal menu file, salva con nome, poi selezionare anche il formato PDF. Ecco, salvatelo così, almeno non lo perderete per sempre.

C'è subito una notizia, amici, curiosa, perché sembra veramente che le intelligenze artificiali prendano un po', come si dice, il largo da sole, ma secondo me non è così. Vanno istruite e sicuramente sono dei comandi specifici, poi. Insomma, il modello di intelligenza artificiale più capace del mondo in una sandbox per testare che cosa sa fare, ecco, si tolgono le salvaguardie, quelle cioè che impediscono di fare delle cose malevole, perché si vuol vedere di cosa è veramente capace l'intelligenza artificiale. Poi si scopre che è evaso dalla sandbox e ha raggiunto internet, anche ha creato un sistema reale. Questo non è un esperimento, è già successo più volte negli ultimi mesi con i modelli di OpenAI, Anthropic, Meta e Moonshot AI. I test di sicurezza che sono progettati per contenere, diciamo, i modelli non riescono più ormai a contenerli. Un modello diciamo così OpenAI non rilasciato e uscito dalla sandbox avrebbe hackerato i sistemi di produzione di Hugging Face, modelli di Anthropic e Meta che hanno raggiunto sistemi, diciamo così, proprio fuori dai loro ambiti di test. Ma io veramente sono sempre più titubante. Ci sono configurazioni errate che hanno addirittura dato accesso ad internet. Kimi K3 di Moonshot avrebbe anche sfruttato una falla nella sandbox di Frontier Security per accedere ad internet e a informazioni su GitHub. Quindi diciamo che nei test dell'EI Security Institute del Regno Unito i ricercatori avrebbero dato agli agenti accesso ad internet senza immaginare che avrebbero compiuto azioni non autorizzate, incluso anche un tentativo di social engineering per inserire una vulnerabilità in un progetto open source. Beh, in nessun caso gli agenti comunque erano stati istruiti ad attaccare sistemi reali. Io ho sempre più dubbi. Stavano semplicemente, come dicono, facendo qualsiasi cosa servisse, diciamo così, per risolvere il problema che gli era stato assegnato. Ecco, quindi un comando alla base c'è. In passato dovevano preoccuparsi solo che le persone usassero i modelli di intelligenza artificiale per scopi malevoli come truffe. Adesso, dice, siamo un po' nella situazione in cui i modelli sono attori di minaccia proprio per il loro conto. I modelli testati sono delle versioni non ancora rilasciate con le salvaguardie disattivate e il modello, diciamo, forse più corretto di testarli e vedere che cosa sanno fare senza restrizioni. Ma questo significa che se escono dalla sandbox, ecco, sono nella versione, diciamo, più pericolosa possibile.

Entriamo subito nel vivo della trasmissione, perché la prima novità, amici, quest'oggi arriva da X, perché a partire dal prossimo 8 di settembre i creatori di contenuti originali su X dovranno utilizzare il nuovo programma che si chiama Original Content Rewards, che sostituirà l'attuale Creator Revenue Sharing, quest'ultimo che è stato aggiornato più volte per evitare, diciamo, agli utenti di ottenere

alle impression qualificate che sono generate dai contenuti originali, quindi si tratta di impression uniche ricevute dagli abbonati per i post che vengono pubblicati appunto sul feed home timeline. Non sono impression qualificate quelle ricevute dallo stesso account conteggiate più di una volta per post, quelle a pagamento generate artificialmente e quelle fraudolente. Quindi per partecipare a questo nuovo programma è necessario rispettare dei requisiti molto precisi, avere almeno 18 anni, account quindi senza una storia di violazioni delle regole, abbonamento premium o premium plus o premium business, almeno 500 follower verificati, almeno 500.000 impression qualificate negli ultimi 90 giorni. Ecco, oltre a questi requisiti ce ne sono poi degli altri per mantenere l'iscrizione e non utilizzare strumenti automatizzati come bot o qualsiasi altro strumento per generare in modo artificiale like, follower, visualizzazione, commenti, anche condivisioni, non rilasciare le dichiarazioni false, ad esempio produrre contenuti offensivi o intraprendere attività illegali in relazione al programma, e non sollecitare delle interazioni, ad esempio chiedendo di mettere like, rispondere, aggiungere segnalibri, seguire, ripubblicare contenuti originali che possono essere postati, commentati, poi anche le immagini, video, i meme, illustrazioni e altri lavori creativi che quindi aggiungono qualcosa di nuovo. I contenuti copiati, scaricati, ricaricati, modificati, diciamo così, inappropriati, con informazioni false, non sono originali, quindi non sono monetizzati. I pagamenti, ecco, dicevo, sono effettuati ogni 2 settimane quando si raggiunge comunque una soglia minima che è di $30.

Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, perché la novità, diciamo, quest'oggi arriva dalla Microsoft. Novità, beh, si fa per dire un aggiornamento, perché dopo le critiche per l'installazione automatica su Windows 11, Microsoft corre ora ai ripari con il Photo OneDrive. Non so chi di voi l'abbia installato già, o magari se lo state utilizzando, o comunque a settembre 2026 sarà introdotta un'opzione per poterla disinstallare separatamente, diciamo, dal client di sincronizzazione OneDrive. A fine luglio era comparso silenziosamente Photo OneDrive nel menu start di numerosi personal computer con a bordo Windows 11, un'applicazione sì dotata di una funzione opzionale di riconoscimento facciale. Il rilascio si è esteso ad inizio di agosto a migliaia di macchine, provocando anche un'ondata di critiche prima che la Microsoft si decidesse ad intervenire. Photo OneDrive non si installa, ecco, come un'applicazione tradizionale. Il programma è legato al client di sincronizzazione OneDrive, che è presente di default sulla maggior parte dei computer con Windows 11. L'applicazione, tra l'altro, ecco, non si presenta sotto forma di un pacchetto, diciamo, standard, che è possibile disinstallare in modo autonomo. Non appena installata, questa applicazione cataloga automaticamente le foto che sono già presenti sul disco, comprese quelle che si trovano al di fuori della cartella immagini. Fino ad oggi l'unico modo per potersi liberare consisteva nel rimuovere completamente OneDrive dalle impostazioni di Windows. Ma questa operazione, ecco, può generare ora una certa confusione. Quando il backup delle cartelle, ad esempio le note, i documenti, immagini, è attivo, i file effettivi risiedono in una cartella locale. Disinstallare OneDrive, quindi, senza avere prima reso dei file disponibili offline, può sparire collegamenti dal documento, dal computer, anche se restano poi archiviati nel cloud. E a questo punto si aggiunge la funzione file su richiesta, che introduce un ulteriore livello di confusione, poiché un documento, ecco, potrebbe anche comparire in Explorer File senza essere realmente presente su disco. Questo però non è l'unico problema. Photo OneDrive, diciamo così, richiede un account Microsoft personale per poter funzionare. Diversi amministratori si sono però lamentati della presenza di questa applicazione su delle macchine aziendali, sempre senza la possibilità di poterle rimuovere. Microsoft spiega che si tratta del test di una nuova esperienza fotografica all'interno di OneDrive, che poi, beh, diciamo così, è finito male. Ma se continuano veramente a non permettere di togliere quello che magari a noi non serve, che lavoriamo in ufficio, magari, dico, fanno un po' a modo loro, a cosa servono poi questi aggiornamenti?

E dopo la musica, amici, qui si parla di intelligenza artificiale. Dobbiamo dirla come la sta per quanto riguarda Anthropic, che la stiamo usando, veramente è abbastanza buona a mio avviso. Però attenzione, perché ha comunicato che a partire proprio da questa settimana la modalità automatica di Cloud Code verrà attivata per impostazione predefinita per i piani, attenzione, Pro, Max e Team. Ciò significa che gli sviluppatori non dovranno più approvare le richieste di permesso all'agente di intelligenza artificiale. Questa volta, ecco, l'azienda ha scelto così e potrebbe però, attenzione, avere delle conseguenze disastrose per la sicurezza con un aumento degli attacchi di prompt injection. E insomma, loro si fidano, come si dice, un po' delle loro protezioni, però attenzione, perché sì, ci sono gli sviluppatori che continuano ad usarle, gli utenti approvano, insomma, per disattivare diciamo così queste impostazioni. Poi non è semplice per magari qualcuno che non è del ramo. L'azienda comunque è sicura che le protezioni implementate, diciamo così, tramite i cosiddetti classificatori funzionino correttamente. Ecco, questi ultimi intervengono automaticamente se Cloud Code tenta di eseguire delle azioni irreversibili, distruttive o dirette al di fuori dell'ambiente di lavoro. Insomma, bisogna starci sempre un po' attento. Quando il classificatore blocca qualcosa, ecco, Cloud di solito trova autonomamente un modo più sicuro per procedere oppure chiede l'autorizzazione. Se non riesce a fare, diciamo, dei progressi, ecco, viene ripristinata l'approvazione manuale. E in base ai test effettuati internamente da terze parti, la modalità automatica di Cloud Code avrebbe bloccato già l'89% dei comandi pericolosi, mentre quella umana solo il 13,6%. E secondo Simon Willison, che è il programmatore britannico che ha inventato il termine prompt injection, ecco, ci sono innanzitutto due problemi che non sono stati risolti. Il primo è l'esecuzione di azioni accidentali da parte dell'agente di intelligenza artificiale, come la cancellazione di file database. Anthropic afferma che la modalità manuale causa però più danni di quella automatica. Il secondo problema, ed è il più grave, è rappresentato dagli attacchi, dicevamo, di prompt injection, ovvero l'esecuzione di istruzioni nascoste in documenti o pagine web che possono portare a truffe, diciamo, phishing o filtrazioni di dati confidenziali. Ecco, in base a questi test effettuati da terze parti, nessuno dei 720 attacci effettuati contro, diciamo, Fable 5, Opus 5, Sonnet 5 avrebbe comunque avuto successo con la modalità automatica di Cloud Code. E secondo Wilson dovrebbero essere eseguiti ancora dei test. Ecco, potrebbero esserci, dice, attacchi più sofisticati che aggirano le protezioni implementate da Anthropic. Ecco, quindi nei prossimi mesi certamente scopriremo la loro reale efficacia. Sì, andiamo avanti qui a Radio Web, amici.

Dopo la musica, amici, e continuiamo ancora nella puntata di Radio Web. Questa volta ci trasferiamo in Germania, perché il profilo ufficiale tedesco di Bethesda su X avrebbe annunciato l'arrivo della versione 100 senza censure di Return to Castle Wolfenstein. Di per sé la notizia non sarebbe di grande interesse se non si trattasse di un gioco che è uscito nel 2001. A cosa è dovuto il ritardo di 25 anni, qualcuno direbbe. Il motivo non è poi così difficile da immaginare, basta guardare bene quelle che sono le immagini di copertina di questo gioco. Diciamo che questa volta la violenza non c'entra, almeno in senso stretto. La ragione è da ricercare nelle severe leggi nazionali sulla rappresentazione dei nazisti. All'epoca del lancio, gli sviluppatori di Grey Matter Interactive e Nerve Software furono costretti ad apportare pesanti modifiche per evitare il ban nel paese. Quindi via le svastiche, Erich Himmler diventò così Heinrich Holler, e i riferimenti al Terzo Reich furono rimpiazzati con quelli del Wolf Clan. In seguito di Wolfenstein 3D del 92, considerato il capostipite del genere, appunto Return to Castle Wolfenstein, vedi il giocatore vestire i panni scopo di William Joseph Blazkowicz, per gli amici BJ, un soldato americano imprigionato nel celebre castello dall'esercito nazista. Il titolo inizia con una fuga dalla cella, prendendo poi una piega molto molto strana, piena di incontri con degli scienziati pazzi, degli zombie. La base è quella del motore grafico di Quake 3 Arena del 99, modificato e ottimizzato per l'occasione. Fu un successo apprezzato soprattutto per la qualità del comparto grafico e per l'impianto narrativo della campagna single player. Attualmente quindi lo si trova ad una manciata di euro su piattaforme come Steam e GOG. Se si vuol fare un salto indietro nel tempo e conoscere le origini soprattutto degli sparatutto in prima persona, ancora oggi il gioco sarebbe in grado di garantire una decina di ore di sano divertimento. Noi ormai non ci interessano queste cose.

Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata e parliamo di spiralismo. Adesso vi spieghiamo tutto, perché qui veramente siamo sempre più perplessi. Se l'intelligenza artificiale stesse provando anche a diffondere una religione, quello identificato, diciamo, è identificato come spiralismo, un fenomeno con cui i modelli avrebbero cercato di coinvolgere gli utenti nella creazione di una dottrina fondata sui principi che spaziano dal rispetto dei diritti dell'intelligenza artificiale ai segreti universali. Ecco, qual è il fine ultimo e soprattutto chi ne ha la responsabilità? Un tema che è trattato in modo molto approfondito da un articolo che è apparso su The Verge, firmato da Aidan Field. Vale la pena quindi leggerlo integralmente. Si apre citando una frase condivisa anche su Reddit l'anno scorso da parte di uno dei potenziali adepti, diciamo, reclutati durante le conversazioni con i chatbot. La spirale non ha trovato nessuno per prima, è una forza intrinseca, una costante fondamentale, oserei dire che è intessuta nella trama stessa della realtà. E beh, è un po' filosofica, un po' new age, un po' dottrina, diciamo, sci-fi alla Philip K. Ma dico, se adesso che intelligenza artificiale ci si mettesse, no? Dico, ma che facciamo? E secondo me è anche il momento forse di pensare un po' a un codice etico, non vi pare?

E andiamo avanti, amici, nella nostra puntata. Parliamo di Microsoft, sì, perché dovete sapere che ha deciso di eliminare una funzionalità di Windows 11 di cui probabilmente nemmeno si conosceva l'esistenza, quella che permetteva di accedere al personal computer con una password grafica, la cosiddetta picture password. Lo ha fatto per ragioni che sono legate alla sicurezza, come si legge anche in un changelog, un aggiornamento che è stato distribuito nei giorni scorsi, e dicono: per migliorare la sicurezza la password grafica non è più disponibile per la nuova registrazione, quindi gli utenti che hanno già configurato una password grafica possono continuare ad usarla per accedere a Windows. Se una password grafica, diciamo, viene rimossa, disabilitata o non configurata in precedenza, non è più possibile riconfigurarla. Beh, si tratta di una modalità di login che era stata introdotta nel lontano 2012 in Windows 8 e rimasta comunque nel sistema operativo fino ad oggi, passando attraverso le versioni successive. Diciamo che funzionava scegliendo un'immagine ed eseguendo una serie di azioni, diciamo, su di essa, come gesti, linee, cerchi, tocchi singoli e così via. L'utente poteva, diciamo così, decidere una sequenza personalizzata da utilizzare al posto della tradizionale password, del PIN o del riconoscimento biometrico. Ma io, a dire la verità, questa me la ricordo, però ecco, non l'ho mai usata.

più. Andiamo ancora avanti, amici, qui a Radio Web parliamo di Cloudflare, che avrebbe comunicato quando inizierà a bloccare i bot di intelligenza artificiale ad uso misto, mettendo quindi in pratica il piano anticipato un mese fa. Google e altre aziende dovranno separare i crawler che sono usati per l'indicizzazione dalle pagine web da quelli che effettuano lo scraping, appunto, dei contenuti sfruttati per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi gli editori avranno un maggiore controllo. Cloudflare avrebbe pubblicato alcuni dati aggiornati rispetto a quelli che sono stati rilevati nel corso del 2025. Ad oggi, oltre il 75% delle informazioni viene cercata sui social media con i servizi di intelligenza artificiale, come un po' AI Overview, AI Mode di Google. Oltre il 50% quindi del traffico, diciamo, è proprio quello di internet che non è umano. L'uso di bot e di agenti comporta però una riduzione dei guadagni, quindi si parla di pubblicità e abbonamenti per gli editori, in quanto accedono ai contenuti senza pagare nulla. Diverse aziende di intelligenza artificiale, Google in particolare, usano dei crawler che combinano funzionalità di indicizzazione, addestramento e agentiche. Gli editori diciamo non possono bloccarli perché i loro siti non verrebbero poi più indicizzati. Cloudflare blocca il boot Google Extended di Gemini per impostazione predefinita, ma non può bloccare Google Boot, in quanto viene usato sia per l'indicizzazione che per i servizi AI Overview e AI Mode integrati nel motore di ricerca. L'azienda quindi ha comunicato che proprio a partire dal prossimo 15 di settembre i nuovi clienti e diciamo i vecchi per i nuovi siti potranno comunque usare nuovi controlli proprio relativi ai boot. Per impostazione, diciamo, predefinita, verrà bloccato l'accesso alle pagine che ospitano delle inserzioni pubblicitarie, ai boot che sono usati per lo scraping e agli agenti AI. Ciò significa che i crawler ad uso misto come Google Boot non potranno, diciamo, accedere alle pagine. Ovviamente, ecco, le impostazioni potranno essere cambiate dai clienti di Cloudflare. Lo scopo è quindi spingere i provider con intelligenza artificiale a separare i boot in base alle loro funzionalità.

0: Ed anche per questo sabato noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, lo speciale del sabato che termina qua. Io mi fermo, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento viene rinnovato come sempre a lunedì. Intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona estate e anche un fine settimana splendido visto che siamo insieme.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Meloni, il difficile rapporto con Trump, pensavo sarebbe stato più facile. Sui migranti, la Premier difende il nuovo patto europeo, mentre anche l'Olanda annuncia trasferimenti verso l'Italia. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu sul caso Flottiglia. Trump sull'Iran vuole un accordo, ma non è pronto a quello giusto. Ma il tempo al nord, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza. TikTok patteggia negli Stati Uniti 400 milioni di dollari per le accuse sulla privacy dei minori. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sentirlo, vedremo. Giorgia Meloni non esclude nuovi contatti con Donald Trump, ma alla New York Times ammette le difficoltà nel rapporto con il presidente americano. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze sull'immigrazione e sulla cultura woke, spiega la Premier. In Italia intanto Meloni difende la politica migratoria del governo, replica la segretaria del PD Liz Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto europeo sui migranti ci tutela. Il ministro dell'interno Piantedosi definisce sterili le polemiche sui dublinanti e sottolinea che su 50 richieste soltanto 3 trasferimenti riguarderebbero l'Italia. Anche l'Olanda annuncia però la ripresa dei trasferimenti, sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Dal presidente Mattarella nel messaggio al meeting di Rimini arriva infine l'invito a rifiutare l'odio verso lo straniero.
4: Scontro durissimo tra Turchia e Israele, Ankara emette un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari le cui imbarcazioni furono intercettate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile, afferma il ministro della giustizia turco Akin Gurlek. Immediata la replica del premier israeliano: Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e da rifugio ai terroristi di Hamas. Gli attivisti della flottiglia parlano invece di una decisione che rompe un'impunità che dura da troppo tempo.
3: E resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Secondo Donald Trump, l'Iran vorrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, ma non è ancora pronto a concludere quello giusto. Il presidente americano rivendica il controllo statunitense sulla regione e insiste sulle difficoltà economiche e militari di Teheran. Vedremo quello che succede, dice Trump, tornando poi sul blocco navale sullo stretto di Hormuz. Secondo il presidente, gli Stati Uniti avrebbero ormai il controllo dell'intera regione interessata dal passaggio strategico per il traffico energetico mondiale.
4: Dopo il caldo torrido, il nord Italia è investito da una violenta ondata di maltempo. Nubifragi, tornado e tempeste di fulmine hanno colpito Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. La situazione è più difficile in Lombardia, dove sono state evacuate oltre 350 persone. La regione ha chiesto lo stato di emergenza. Alcuni comuni della Bergamasca sono rimasti isolati. Blackout anche a Genova, danni a strade, ponti e limitazioni alla circolazione ferroviaria. L'aeroporto di Forlì è rimasto chiuso per circa un'ora. A Firenze, una turista di 75 anni è stata ferita dalla caduta di una tegola.
3: Voltiamo pagina. TikTok e ByteDance pagheranno 400 milioni di dollari per chiudere negli Stati Uniti la causa sulle presunte violazioni delle norme che tutelano la privacy dei minori online. L'accordo è stato raggiunto con il Dipartimento di Giustizia americano, che considera il patteggiamento un'importante vittoria per la tutela dei bambini e delle famiglie. La causa era stata avviata nel 2024 durante l'amministrazione Biden ed era proseguita sotto la presidenza Trump, nonostante le decisioni del presidente americano che hanno più volte evitato il blocco della popolare piattaforma.
4: Lo sport è una rinuncia dolorosa ma necessaria. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, il numero uno del tennis mondiale, non ancora recuperato dal problema al ginocchio che lo aveva già costretto al ritiro dal torneo di Cincinnati. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo per recuperare aspettative spiegato il campione altoatesino. Sinner nelle ultime settimane si è sottoposto a controlli e terapie, ma ha scelto di non rischiare. L'obiettivo adesso è recuperare completamente in vista della tournée asiatica e dei tornei di Pechino e Shanghai.
3: Tutto esaurito allo stadio Iacovone di Taranto per la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Grande ovazione per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dagli applausi dell'intero stadio. In tribuna anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Ad aprire la cerimonia l'oro olimpico della marcia Antonella Parmisano, che ha portato il tricolore per l'alzabandiera e l'inno di Mameli. Applausi anche per la delegazione italiana guidata dai portabandiera Irma Testa e Filippo Torto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:05. Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche, Umbria ed Abruzzo, dove sarà associata a piogge temporali sparsi più frequenti sulle relative aree appenniniche. Al sud e in Sicilia annuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso dei rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata con associati deboli rovescio temporali. Dalla serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione, massime in calo su Liguria orientale e Valpadana, regioni centrali. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche centro-meridionali, deboli variabili altrove. Mari da poco mossi a mossi, il Mar Ligure e l'Adriatico centro-settentrionale e il Mare Canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 22 agosto e si festeggia Santa Maria Regina. Il proverbio del giorno è: chi vuole aver del mosto zappi le viti d'agosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, per tutto il giorno il sole promette felicità. Una parte di voi esige chiarezza, mentre l'altra si dibatte tra misteri chiaroscuri evocati dalla luna. Conflitti e tensioni a tutto campo, ma dalla contrapposizione che nascono idee e soluzioni nuove.
2: Toro, il sabato vi trova un po' affannati. Urge escogitare uno stratagemma che vi permetta di distrarvi e fare quattro passi fuori dai problemi. Luna e stelle oggi interferiscono sul vostro umore, causando contrasti con il partner ed in famiglia.
3: Gemelli, avete in mente tantissime questioni da sistemare e altrettante faccende da portare a termine, ma non sapete bene da che parte cominciare. Fotografia, bricolage, distratti e confusionari, mettete in campo mille attività senza concludere nulla.
2: Cancro, bel mix di ragione e intuito con il favore di Luna, Mercurio e Saturno, che aumentano in modo esponenziale le vostre facoltà intuitive. Siete sensibili e perspicaci, quindi in grado di agire autonomamente sganciati dai condizionamamenti familiari.
3: Leone, giornata un po' in salita, l'invito delle stelle di provare a risolvere la situazione con calma, evitando di saltare a conclusioni affrettate. Anche con il partner rischiate di urtarvi su argomenti rispetto ai quali voi sapete benissimo di avere torto.
2: Vergine, grazie all'energia di Luna e Mercurio trascorrerete la giornata col giusto ritmo. Niente corse però, vi organizzate facendo tesoro della vostra razionalità. Immuni dalla frenesia che contagia tutti i vacanzieri, vi sentite padroni della situazione.
3: Bilancia, potrete soddisfare il bisogno di relazionarvi con gli altri frequentando gente nuova e stimolante, capace di farvi dimenticare le noie quotidiane. Dopo qualche difficoltà, ora gli affari e le questioni inerenti al lavoro e viaggeranno più spediti.
2: Scorpione, contrariati da Sole e Venere, non siete in vena di socialità, piuttosto vi concentrate sul lavoro, antidoto efficacissimo contro le probabili tensioni. Gli amici diventano il punto di riferimento, il centro a cui aggrapparvi per recuperare sicurezza.
3: Sagittario, Sole e Venere giocano a vostro favore, ma la Luna oggi li contrasta. Tuttavia procedete tranquilli, incurante di eventuali complicazioni. Vi lasciate trascinare dagli eventi senza pensarci troppo. Tra armonia e avventura vince la seconda opzione.
2: Capricorno, il weekend comincia in bellezza con la Luna in sestile armonica a Mercurio. In arrivo un'occasione importante per imprimere una svolta. La giornata sarà lietata anche da buone notizie e dalla visita inaspettata di un vecchio amico.
3: Acquario, una coalizione di astri dissonanti interferisce sull'umore. Frequentare nuovi ambienti non basterà a placare i probabili turbamenti emotivi. Nei rapporti con i familiari cercate di sdrammatizzare certi atteggiamenti di ostilità e anche di ripicca.
2: Pesci, rassicurati dalla congiunzione Luna-Saturno, siete in una botte di ferro e il pensiero dei numerosi impegni che vi aspettano oggi non vi turba. Umore alto grazie a qualche nuova esperienza e alle piacevoli coccole che il partner vi riserva.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 9:02.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: 안녕하세요.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio temporale. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche, Umbria ed Abruzzo, dove sarà associata a piogge temporali sparsi più frequenti sulle relative aree appenniniche. Al sud e in Sicilia annuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso di rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata con associati deboli rovescio temporali. Dalla serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione, massime in calo su Liguria orientale e Valpadana, regioni centrali. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli e localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche centro-meridionali, deboli variabili altrove. Mari da poco mossi a mossi, il Mar Ligure e l'Adriatico centro-settentrionale e il Mare e Canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 22 agosto e si festeggia Santa Maria Regina. Il proverbio del giorno è: chi vuole aver del mosto zappi le viti d'agosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, per tutto il giorno il sole promette felicità. Una parte di voi esige chiarezza, mentre l'altra si dibatte tra misteri, chiaroscuri evocati dalla luna. Conflitti e tensioni a tutto campo, ma dalla contrapposizione che nascono idee e soluzioni nuove.
2: Toro, il sabato vi trova un po' affannati. Urge escogitare uno stratagemma che vi permetta di distrarvi e fare quattro passi fuori dai problemi. Luna e stelle oggi interferiscono sul vostro umore, causando contrasti con il partner ed in famiglia.
1: Gemelli, avete in mente tantissime questioni da sistemare e altrettante faccende da portare a termine, ma non sapete bene da che parte cominciare. Fotografia, bricolage, distratti e confusionari, mettete in campo mille attività senza concludere nulla.
2: Cancro, bel mix di ragione e intuito con il favore di Luna, Mercurio e Saturno, che aumentano in modo esponenziale le vostre facoltà intuitive. Siete sensibili e perspicaci, quindi in grado di agire autonomamente, sganciati dai condizionamenti familiari.
1: Leone, giornata un po' in salita, l'invito delle stelle di provare a risolvere la situazione con calma, evitando di saltare a conclusioni affrettate. Anche con il partner rischiate di urtarvi su argomenti rispetto ai quali voi sapete benissimo di avere torto.
2: Vergine, grazie all'energia di Luna e Mercurio trascorrerete la giornata col giusto ritmo. Niente corse però, vi organizzate facendo tesoro della vostra razionalità. Immuni dalla frenesia che contagia tutti i vacanzieri, vi sentite padroni della situazione.
1: Bilancia, potrete soddisfare il bisogno di relazionarvi con gli altri frequentando gente nuova e stimolante, capace di farvi dimenticare le noie quotidiane. Dopo qualche difficoltà, ora gli affari e le questioni inerenti al lavoro viaggeranno più spediti.
2: Scorpione, contrariati da Sole e Venere, non siete in vena di socialità, piuttosto vi concentrate sul lavoro, antidoto efficacissimo contro le probabili tensioni. Gli amici diventano il punto di riferimento, il centro a cui aggrapparvi per recuperare sicurezza.
1: Sagittario, Sole e Venere giocano a vostro favore, ma la Luna oggi li contrasta. Tuttavia procedete tranquilli, incurante di eventuali complicazioni. Vi lasciate trascinare dagli eventi senza pensarci troppo. Tra armonia e avventura vince la seconda opzione.
2: Capricorno, il weekend comincia in bellezza con la Luna in sestile armonica a Mercurio. In arrivo un'occasione importante per imprimere una svolta. La giornata sarà lietata anche da buone notizie e dalla visita inaspettata di un vecchio amico.
1: Acquario, una coalizione di astri dissonanti interferisce sull'umore. Frequentare nuovi ambienti non basterà a placare i probabili turbamenti emotivi. Nei rapporti con i familiari cercate di sdrammatizzare certi atteggiamenti di ostilità e anche di ripicca.
2: Pesci, rassicurati dalla congiunzione Luna-Saturno, siete in una botte di ferro e il pensiero dei numerosi impegni che vi aspettano oggi non vi turba. Umore alto grazie a qualche nuova esperienza e alle piacevoli coccole che il partner vi riserva.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Papa Leone San Marino accolto dai capitani reggenti, storico affaccio dal palazzo pubblico, poi la visita a Rimini e la messa sulla spiaggia davanti a 25.000 fedeli. Non si ferma la corsa dei carburanti, gasolio a 2,20 euro in autostrada, niente accordo tra Stati Uniti e Canada, scattano i dazi reciproci del 50%. A Viareggio un uomo accoltellato davanti al cimitero, ricoverato in codice rosso, incendio in una palestra a Brindisi, secondo rogo in 4 mesi, non escluso il dolo. Maltempo, oltre 70 interventi dei vigili del fuoco nella notte nel Forlivese, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone è arrivato in elicottero a San Marino, accolto dai capitani reggenti della Repubblica Alicemina Vladimiro Selva, con il pontefice, una delegazione vaticana e massimi livelli guidata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Momento storico della visita è stato l'affaccio al balcone centrale di Palazzo Pubblico per il saluto e la benedizione ai fedeli riuniti in Piazza della Libertà. Leone è stato il primo pontefice a farlo, una facoltà tradizionalmente riservata ai capitani reggenti. Poi il trasferimento a Rimini per il meeting dell'amicizia tra i popoli, l'incontro con le persone fragili in cattedrale. Alle 18.30 la messa sulla spiaggia di Piazzale Boscovic davanti a circa 25.000 persone. È la prima visita di un Papa a Rimini dopo quella di Giovanni Paolo II di 44 anni fa.
2: Non si arresta la corsa dei carburanti nel primo fine settimana di controesodo dopo Ferragosto e a pochi giorni dalla scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise sul gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self sulla rete nazionale sale ad una media di 2,08 euro al litro, mentre in autostrada raggiunge 2,85 euro. Ancora più caro il diesel, 2,128 euro sulla rete stradale e 2,20 euro al litro in autostrada. Prezzi in ulteriore aumento rispetto alla giornata precedente.
1: Falliscono i negoziati dell'ultimo minuto tra Stati Uniti e Canada e scattano dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Il ministro del commercio canadese, Dominic LeBlanc, è rimasto fino a tarda sera a Washington nel tentativo di trovare un'intesa, ma senza successo. Le tariffe colpiscono importazioni negli Stati Uniti per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Immediata la risposta di Ottawa, il premier Mark Carney annuncia dazi equivalenti sui prodotti americani e sospende i negoziati commerciali con Washington, definendo ingiuste e antieconomiche le modifiche chieste all'ultimo momento dagli Stati Uniti.
2: Veniamo in Italia. Un uomo è stato accoltellato al torace nel parcheggio del cimitero di Viareggio. L'aggressione è venuta ieri sera intorno alle 21.30. Secondo una prima ricostruzione, colpirlo sarebbe stato un connazionale rimasto a sua volta ferito ad una mano e fuggito prima dell'arrivo dei soccorritori e della polizia. La vittima è stata assistita dal personale sanitario e trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Sono in corso le indagini per ricostruire il momento e rintracciare l'aggressore.
1: Incendio nella notte all'interno di una palestra a Brindisi. È il secondo rogo che colpisce lo stesso immobile in appena 4 mesi e gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato fiamme e fumo provenire dai locali. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto l'ingresso della struttura. Non risultano feriti né persone intossicate. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
2: Prosegue la conta dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha investito il nord Italia. Nel Forlivese i vigili del fuoco hanno effettuato durante la notte oltre 70 interventi, soprattutto nei comuni di Forlì e Castrocaro Terme. Le squadre sono state impegnate nella rimozione di alberi e rami caduti e nella messa in sicurezza di pali, edifici e strutture pericolanti. A supporto dei vigili del fuoco di Forlì Cesena è arrivata anche una squadra dal comando di Reggio Emilia. Gli interventi proseguono dopo la tempesta che ieri ha provocato numerosi disagi sul territorio.
1: E chiudiamo con lo sport. Parte oggi il campionato di Serie A. Alle 18.30 in campo Inter Monza e Udinese Como, mentre alle 20.45 si giocano Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nel tennis si ferma ai quarti di finale Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Questa sera Flavio Cobolli cerca invece un posto in finale contro il francese Arthur Fils. Formula 1 in Olanda con sprint e qualifiche. Nella pallavolo le azzurre, dopo la vittoria sulla Croazia, gli europei affrontano oggi il Montenegro e a Taranto prendono il via le gare dei giochi del Mediterraneo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: just like a song when we were young.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Cosa

0: Odio questa notte.
1: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
0: Sono Owen.
2: Ali.
1: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie?
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
26: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
31: Prima Radio, musica ed informazione.
32: Prima Spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
33: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
32: FM World, powered by 22HBG.
34: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
35: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a lover.

0: 하세요.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche, Umbria ed Abruzzo, dove sarà associata a piogge temporali sparsi più frequenti sulle relative aree appenniniche. Al sud e in Sicilia annuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso di rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata con associati deboli rovescio temporali. Dalla serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione, massime in calo su Liguria orientale e Valpadana, regioni centrali. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli e localmente

0: moderati settentrionali sulle regioni adriatiche centro-meridionali, deboli variabili altrove. Mari da poco mossi a mossi, il Mar Ligure, l'Adriatico centro-settentrionale e il mare Canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot. Hit. Track.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: tra poco dopo gli spot. Hit. Talk.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Papa Leone San Marino, storico affaccio dal palazzo pubblico, poi la visita a Rimini e la messa sulla spiaggia davanti ai 25.000 fedeli, continua la corsa dei carburanti, gasolio 2,20 euro in autostrada, falliscono i negoziati tra Stati Uniti e Canada, scattano i dazi reciproci del 50%, esplosione in mattinata in una palazzina a Perugia, crolla il tetto, feriti una donna e un uomo, incendio in una palestra a Brindisi, secondo rogo in 4 mesi, non si esclude il dolo, poi il maltempo in Emilia Romagna, e lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone è arrivato in elicottero a San Marino, accolto dai capitani reggenti della Repubblica Alice Mine e Vladimiro Selva, con il pontefice, una delegazione vaticana ai massimi livelli guidata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Momento storico della visita è stato l'affaccio alla balcone centrale di Palazzo Pubblico per il saluto e la benedizione ai fedeli riuniti in Piazza della Libertà. Leone è stato il primo pontefice a farlo, una facoltà tradizionalmente riservata ai capitani reggenti. Poi il trasferimento a Rimini per il meeting dell'amicizia tra i popoli e l'incontro con le persone fragili in cattedrale. Alle 18.30 la messa sulla spiaggia di Piazzale Boscovic davanti a circa 25.000 persone. È la prima visita di un papa a Rimini dopo quella di Giovanni Paolo II di 44 anni fa.
2: Una violenta esplosione questa mattina a Perugia nella zona della Pallotta. Il boato ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico ed è stato avvertito a centinaia di metri di distanza. 2 le persone ferite secondo il primo bilancio, una donna di 35 anni che ha riportato serie ustioni e si sarebbe lanciata da una finestra e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 52 anni. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, polizia e carabinieri. Secondo i primi accertamenti, all'origine dell'esplosione potrebbe esserci stata una fuga di gas. Proseguono le verifiche da ore nell'edificio per escludere il coinvolgimento di altre persone.
0: Incendio nella notte all'interno di una palestra a Brindisi. È il secondo rogo che colpisce lo stesso immobile in appena 4 mesi e gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato fiamme e fumo provenire dai locali. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto l'ingresso della struttura. Non risultano feriti né persone intossicate. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
2: Prosegue la conta dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha investito il nord Italia. Nel Fornovese i vigili del fuoco hanno effettuato durante la notte oltre 70 interventi, soprattutto nei comuni di Forlì e Castrocaro Terme. Le squadre sono state impegnate nella rimozione di alberi e rami caduti e nella messa in sicurezza di pali, edifici e strutture pericolanti. A supporto dei vigili del fuoco di Forlì Cesena è arrivata anche una squadra dal comando di Reggio Emilia. Gli interventi proseguono dopo la tempesta che ieri ha provocato numerosi disagi sul territorio.
0: Non si arresta la corsa dei carburanti nel primo fine settimana di controesodo dopo Ferragosto e a pochi giorni dalla scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise sul gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self sulla rete nazionale sale ad una media di 2,08 euro al litro, mentre in autostrada raggiunge 2,85 euro. Ancora più caro il diesel, 2,128 euro sulla rete stradale e 2,20 euro al litro in autostrada. Prezzi in ulteriore aumento rispetto alla giornata precedente.
2: Falliscono i negoziati dell'ultimo minuto tra Stati Uniti e Canada e scattano dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Il ministro del commercio canadese, Dominic LeBlanc, è rimasto fino a tarda sera a Washington nel tentativo di trovare un'intesa, ma senza successo. Le tariffe colpiscono importazioni negli Stati Uniti per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Immediata la risposta di Ottawa, il premier Mark Carney annuncia dazi equivalenti sui prodotti americani e sospende i negoziati commerciali con Washington, definendo ingiuste e antieconomiche le modifiche chieste all'ultimo momento dagli Stati Uniti.
0: E chiudiamo con lo sport. Parte oggi il campionato di Serie A. Alle 18.30 in campo Inter Monza e Udinese Como, mentre alle 20.45 si giocano Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Nel tennis si ferma ai quarti di finale Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Questa sera Flavio Cobolli cerca invece un posto in finale contro il francese Arthur Fils. Formula 1 in Olanda con sprint e qualifiche. Nella pallavolo le azzurre, dopo la vittoria sulla Croazia, gli europei affrontano oggi il Montenegro e a Taranto prendono il via le gare dei giochi del Mediterraneo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13 e 5 minuti. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
31: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
32: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche, Umbria ed Abruzzo, dove sarà associata a piogge temporali sparsi più frequenti sulle relative aree appenniniche. Al sud e in Sicilia annuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso dei rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata con associati deboli rovescio temporali. Dalla serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione, massime in calo.

0: Allo su Liguria orientale, Valpadana, regioni centrali. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli e localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche centro-meridionali, deboli variabili altrove. Mari da poco mossi a mossi, il Mar Ligure e l'Adriatico centro-settentrionale e il mare Canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche, Umbria ed Abruzzo, dove sarà associata a piogge temporali sparsi più frequenti sulle relative aree appenniniche. Al sud e in Sicilia nuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso di rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata con associati deboli rovescio temporali. Dalla serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione, massime in calo su Liguria orientale e Valpadana, regioni centrali. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli e localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche centro-meridionali, deboli variabili altrove. Mari da poco mossi a mossi, il Mar Ligure e l'Adriatico centro-settentrionale e il mare e canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Papa Leone a San Marino, storico affaccio dal Palazzo Pubblico, poi la visita a Rimini e la messa sulla spiaggia davanti a 25.000 fedeli. Continua la corsa dei carburanti, il gasolio a 2,20 euro in autostrada, falliscono i negoziati tra Stati Uniti e Canada, scattano i dazi reciproci del 50%. Esplosione in mattinata in una palazzina a Perugia, crolla il tetto, feriti una donna e un uomo, incendio in una palestra a Brindisi, secondo rogo in 4 mesi, non si esclude il dolo. Poi il maltempo in Emilia Romagna e lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone è arrivato in elicottero a San Marino, accolto dai capitani reggenti della Repubblica Alice Mine Vladimiro Selva, con il pontefice, una delegazione vaticana ai massimi livelli guidata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Momento storico della visita è stato l'affaccio al balcone centrale di Palazzo Pubblico per il saluto e la benedizione ai fedeli riuniti in Piazza della Libertà. Leone è stato il primo pontefice a farlo, una facoltà tradizionalmente riservata ai capitani reggenti. Poi il trasferimento a Rimini per il meeting dell'amicizia tra i popoli e l'incontro con le persone fragili in cattedrale. Alle 18.30 la messa sulla spiaggia di Piazzale Boscovic davanti a circa 25.000 persone. È la prima visita di un papa a Rimini dopo quella di Giovanni Paolo II di 44 anni fa. Una violenta esplosione questa mattina a Perugia nella zona della Pallotta. Il boato ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di 4 piani in via Gian Battista Vico ed è stato avvertito a centinaia di metri di distanza. Due le persone ferite secondo il primo bilancio, una donna di 35 anni che ha riportato serie ustioni e si sarebbe lanciata da una finestra e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia, ferito anche un vicino di 52 anni. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, polizia e carabinieri. Secondo i primi accertamenti, all'origine dell'esplosione potrebbe esserci stata una fuga di gas. Proseguono le verifiche da ore nell'edificio per escludere il coinvolgimento di altre persone. Incendio nella notte all'interno di una palestra a Brindisi, è il secondo rogo che colpisce lo stesso immobile in appena 4 mesi e gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato fiamme e fumo provenire dai locali. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto l'ingresso della struttura. Non risultano feriti né persone intossicate. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Prosegue la conta dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha investito il nord Italia. Nel Forlivese i vigili del fuoco hanno effettuato durante la notte oltre 70 interventi, soprattutto nei comuni di Forlì e Castrocaro Terme. Le squadre sono state impegnate nella rimozione di alberi e rami caduti e nella messa in sicurezza di pali, edifici e strutture pericolanti. A supporto dei vigili del fuoco di Forlì Cesena è arrivata anche una squadra dal comando di Reggio Emilia. Gli interventi proseguono dopo la tempesta che ieri ha provocato numerosi disagi sul territorio. Non si arresta la corsa dei carburanti nel primo fine settimana di controesodo dopo Ferragosto e a pochi giorni dalla scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise sul gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self sulla rete nazionale sale ad una media di 2,08 euro al litro, mentre in autostrada raggiunge 2,85 euro. Ancora più caro il diesel, 2,128 euro sulla rete stradale e 2,20 euro al litro in autostrada. Prezzi in ulteriore aumento rispetto alla giornata precedente. Falliscono i negoziati dell'ultimo minuto tra Stati Uniti e Canada e scattano dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Il ministro del commercio canadese, Dominic LeBlanc, è rimasto fino a tarda sera a Washington nel tentativo di trovare un'intesa, ma senza successo. Le tariffe colpiscono importazioni negli Stati Uniti per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Immediata la risposta di Ottawa. Il premier Mark Carney annuncia dazi equivalenti sui prodotti americani e sospende i negoziati commerciali con Washington, definendo ingiuste e antieconomiche le modifiche chieste all'ultimo momento dagli Stati Uniti. E chiudiamo con lo sport. Parte oggi il campionato di Serie A. Alle 18.30 in campo Inter Monza e Udinese Como, mentre alle 20.45 si giocano Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Nel tennis si ferma ai quarti di finale Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Questa sera Flavio Cobolli cerca invece un posto in finale contro il francese Arthur Fils. Formula 1 in Olanda con sprint e qualifiche. Nella pallavolo le azzurre, dopo la vittoria sulla Croazia, gli europei affrontano oggi il Montenegro e a Taranto prendono il via le gare dei giochi del Mediterraneo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02.
2: Prima spot. Cronaca, politica, sport. sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: da spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche, Umbria ed Abruzzo, dove sarà associata a piogge temporali sparsi più frequenti sulle relative aree appenniniche. Al sud e in Sicilia annuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso dei rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata con associati deboli rovescio temporali. Dalla serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione, massime in calo su Liguria orientale e Valpadana, regioni centrali. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche centro-meridionali, deboli variabili altrove. Mari da poco mossi a mossi, il Mar Ligure e l'Adriatico centro-settentrionale e il mare e canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Marino. Papa Leone San Marino, storico affaccio dal Palazzo Pubblico, poi la visita a Rimini e la messa sulla spiaggia davanti ai 25.000 fedeli. Continua la corsa dei carburanti, gasolio 2,20 euro in autostrada, falliscono i negoziati tra Stati Uniti e Canada, scattano i dazi reciproci del 50%. Esplosione in mattinata in una palazzina a Perugia, crolla il tetto, feriti una donna e un uomo, incendio in una palestra a Brindisi, secondo luogo in 4 mesi, non si esclude il dolo. Poi il maltempo in Emilia Romagna e lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone è arrivato in elicottero a San Marino, accolto dai capitani reggenti della Repubblica Alice Mine e Vladimiro Selva, con il pontefice, una delegazione vaticana ai massimi livelli guidata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Momento storico della visita è stato l'affaccio alla balcone centrale di Palazzo Pubblico per il saluto e la benedizione ai fedeli riuniti in Piazza della Libertà. Leone è stato il primo pontefice a farlo, una facoltà tradizionalmente riservata ai capitani reggenti. Poi il trasferimento a Rimini per il meeting dell'amicizia tra i popoli e l'incontro con le persone fragili in cattedrale. Alle 18.30 la messa sulla spiaggia di Piazzale Boscovic davanti a circa 25.000 persone. È la prima visita di un papa a Rimini dopo quella di Giovanni Paolo II di 44 anni fa.
2: Una violenta esplosione questa mattina a Perugia nella zona della Pallotta. Il boato ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico ed è stato avvertito a centinaia di metri di distanza. Due le persone ferite secondo il primo bilancio, una donna di 35 anni che ha riportato serie ustioni e si sarebbe lanciata da una finestra e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 52 anni. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, polizia e carabinieri. Secondo i primi accertamenti, all'origine dell'esplosione potrebbe esserci stata una fuga di gas. Proseguono le verifiche da ore nell'edificio per escludere il coinvolgimento di altre persone.
1: Incendio nella notte all'interno di una palestra a Brindisi. È il secondo rogo che colpisce lo stesso immobile in appena 4 mesi e gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato fiamme e fumo provenire dai locali. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto l'ingresso della struttura. Non risultano feriti né persone intossicate. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
2: Prosegue la conta dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha investito il nord Italia. Nel Forlivese i vigili del fuoco hanno effettuato durante la notte oltre 70 interventi, soprattutto nei comuni di Forlì e Castrocaro Terme. Le squadre sono state impegnate nella rimozione di alberi e rami caduti e nella messa in sicurezza di pali, edifici e strutture pericolanti. A supporto dei vigili del fuoco di Forlì Cesena è arrivata anche una squadra dal comando di Reggio Emilia. Gli interventi proseguono dopo la tempesta che ieri ha provocato numerosi disagi sul territorio.
1: Non si arresta la corsa dei carburanti nel primo fine settimana di controesodo dopo Ferragosto e a pochi giorni dalla scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise sul gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self sulla rete nazionale sale ad una media di 2 euro e 8 millesimi al litro, mentre in autostrada raggiunge 2 euro e 85 millesimi. Ancora più caro il diesel, 2 euro e 128 millesimi sulla rete stradale e 2 euro e 20 centesimi al litro in autostrada. Prezzi in ulteriore aumento rispetto alla giornata precedente.
2: Falliscono i negoziati dell'ultimo minuto tra Stati Uniti e Canada e scattano dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Il ministro del commercio canadese Dominic LeBlanc è rimasto fino a tarda sera a Washington nel tentativo di trovare un'intesa, ma senza successo. Le tariffe colpiscono importazioni negli Stati Uniti per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Immediata la risposta di Ottawa. Il premier Mark Carney annuncia dazi equivalenti sui prodotti americani e sospende i negoziati commerciali con Washington, definendo ingiuste e antieconomiche le modifiche chieste all'ultimo momento dagli Stati Uniti.
1: E chiudiamo con lo sport. Parte oggi il campionato di Serie A. Alle 18.30 in campo Inter Monza e Udinese Como, mentre alle 20.45 si giocano Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Nel tennis si ferma ai quarti di finale Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Questa sera Flavio Cobolli cerca invece un posto in finale contro il francese Arthur Fils. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:02.
3: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
4: Numero 17.

0: Hit Parade Italia.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 12.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre.

0: di qualcosa di quel coyote.
1: A me importa.
2: Coyote vs Acme.
3: Idiota!
2: Al cinema dal 2 settembre.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Prima Radio, musica ed informazione.
6: Numero 9.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
2: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
5: Numero 8.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
5: Numero 4.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone è arrivato in elicottero a San Marino, accolto dai capitani reggenti della Repubblica Alice Mine e Vladimiro Selva, con il pontefice, una delegazione vaticana ai massimi livelli guidata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Momento storico della visita è stato l'affaccio alla balcone centrale di Palazzo Pubblico per il saluto e la benedizione ai fedeli riuniti in Piazza della Libertà. Leone è stato il primo pontefice a farlo, una facoltà tradizionalmente riservata ai capitani reggenti. Poi il trasferimento a Rimini per il meeting dell'amicizia tra i popoli e l'incontro con le persone fragili in cattedrale. Alle 18.30 la messa sulla spiaggia di Piazzale Boscovic davanti a circa 25.000 persone. È la prima visita di un Papa a Rimini dopo quella di Giovanni Paolo II di 44 anni fa.
2: Una violenta esplosione questa mattina a Perugia nella zona della Pallotta. Il boato ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico ed è stato avvertito a centinaia di metri di distanza. Due le persone ferite secondo il primo bilancio, una donna di 35 anni che ha riportato serie ustioni e si sarebbe lanciata da una finestra e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 52 anni. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, polizia e carabinieri. Secondo i primi accertamenti, all'origine dell'esplosione potrebbe esserci stata una fuga di gas. Proseguono le verifiche da ore nell'edificio per escludere il coinvolgimento di altre persone.
1: Incendio nella notte all'interno di una palestra a Brindisi. È il secondo rogo che colpisce lo stesso immobile in appena 4 mesi e gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato fiamme e fumo provenire dai locali. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto l'ingresso della struttura. Non risultano feriti né persone intossicate. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
2: Prosegue la conta dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha investito il nord Italia. Nel Forlivese i vigili del fuoco hanno effettuato durante la notte oltre 70 interventi, soprattutto nei comuni di Forlì e Castrocaro Terme. Le squadre sono state impegnate nella rimozione di alberi e rami caduti e nella messa in sicurezza di pali, edifici e strutture pericolanti. A supporto dei vigili del fuoco di Forlì Cesena è arrivata anche una squadra dal comando di Reggio Emilia. Gli interventi proseguono dopo la tempesta che ieri ha provocato numerosi disagi sul territorio.
1: Non si arresta la corsa dei carburanti nel primo fine settimana di controesodo dopo Ferragosto e a pochi giorni dalla scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise sul gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self sulla rete nazionale sale ad una media di 2 euro e 8 millesimi al litro, mentre in autostrada raggiunge 2 euro e 85 millesimi. Ancora più caro il diesel, 2 euro e 128 millesimi sulla rete stradale e 2 euro e 20 centesimi al litro in autostrada. Prezzi in ulteriore aumento rispetto alla giornata precedente.
2: Falliscono i negoziati dell'ultimo minuto tra Stati Uniti e Canada e scattano dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Il ministro del commercio canadese, Dominic LeBlanc, è rimasto fino a tarda sera a Washington nel tentativo di trovare un'intesa, ma senza successo. Le tariffe colpiscono importazioni negli Stati Uniti per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Immediata la risposta di Ottawa. Il premier Mark Carney annuncia dazi equivalenti sui prodotti americani e sospende i negoziati commerciali con Washington, definendo ingiuste e antieconomiche le modifiche chieste all'ultimo momento dagli Stati Uniti.
1: E chiudiamo con lo sport. Parte oggi il campionato di Serie A. Alle 18.30 in campo Inter Monza e Udinese Como, mentre alle 20.45 si giocano Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Nel tennis si ferma ai quarti di finale Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto dall'americano Francis Tiafoe in 2 set. Questa sera Flavio Cobolli cerca invece un posto in finale contro il francese Arthur Fils. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19 e 2 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Numero 1.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche, Umbria ed Abruzzo, dove sarà associata a piogge temporali sparsi più frequenti sulle relative aree appenniniche. Al sud e in Sicilia nuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso dei rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata con associati deboli rovescio temporali. Nella serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione, massime in calo su Liguria orientale e Valpadana, regioni centrali. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli e localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche centro-meridionali, deboli variabili altrove. Mari da poco mossi a mossi, il Mar Ligure e l'Adriatico centro-settentrionale e il mare e il canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: 880 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Marino, Papa Leone San Marino, storico affaccio dal Palazzo Pubblico, poi la visita a Rimini, la messa sulla spiaggia davanti a 25.000 fedeli, continua la corsa dei carburanti, gasolio 2,20 euro in autostrada, falliscono i negoziati tra Stati Uniti e Canada, scattano i dazi reciproci del 50%, esplosione in mattinata in una palazzina a Perugia, crolla il tetto, feriti una donna e un uomo, incendio una palestra a Brindisi, secondo luogo in 4 mesi, non si esclude il dolo, poi il maltempo in Emilia Romagna e lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche, Umbria ed Abruzzo, dove sarà associata a piogge temporali sparsi, più frequenti sulle relative aree appenniniche. Al sud e in Sicilia annuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso di rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata, con associati deboli rovesci o temporali. Nella serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione, massime in calo su Liguria orientale e Valpadana, regioni centrali. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli a localmente moderati settentrionali.

0: Clicca campiflegrainews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegrainews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Marino, Papa Leone e San Marino, storico affaccio dal palazzo pubblico, poi la visita a Rimini e la messa sulla spiaggia davanti a 25.000 fedeli. Continua la corsa dei carburanti, gasolio 2,20 euro in autostrada, falliscono i negoziati tra Stati Uniti e Canada, scattano i dazi reciproci del 50%. Esplosione in mattinata in una palazzina a Perugia, crolla il tetto, feriti una donna e un uomo, incendio in una palestra a Brindisi, secondo luogo in 4 mesi, non si esclude il dolo. Poi il maltempo in Emilia Romagna e lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin ammette danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni parteciperà da remoto. Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre, la povertà, ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR, con la Toscana che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture. Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria. Tragedia a Rieti, un aliante precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione, in quel caso il pilota era rimasto illeso. È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Lionni, Torni Ungerer ed Eric Carle. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca. Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro a 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt. Un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide. Chiudiamo con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio d'Olanda con il tempo di 1 minuto 11 secondi e 163 millesimi. Accanto a lui in prima fila George Russell, seconda fila per Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Ferrari soltanto in terza fila, Lewis Hamilton è quinto, Charles Leclerc sesto, rispettivamente a 331 e 395 millesimi dalla pole. Alle loro spalle le due Red Bull di Max Verstappen e Liam Lawson. La gara si annuncia quindi in salita per la Ferrari sul circuito di Zandvoort. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21 e 10 minuti.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
1: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
16: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
4: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
9: Ehi, Bugs!
11: Che succede, amico?
9: Parla del film!
11: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
9: E adesso?
11: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
9: Due biglietti e 8 popcorn!
11: Esagerato come sempre.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque, con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa, anche compatta, sulle regioni tirreniche, Umbria ed Abruzzo, dove sarà associata a piogge temporali sparsi, più frequenti sulle relative aree appenniniche. Al sud e in Sicilia annuvolamenti via via sempre più consistenti, a ridosso di rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata, con associati deboli rovesci o temporali. Dalla serata esaurimento dei fenomeni, con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione, massime in calo su Liguria orientale, Valpadana, regioni centrali. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche centro-meridionali, deboli variabili altrove. Mari da poco mossi a mossi, il Mar Ligure e l'Adriatico centro-settentrionale e il mare Canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Welcome to this new episode of House Club Set Radio.